0: Radio Grün-Weiß.
1: Hier gibt's
0: mehr Musik und mehr Abwechslung.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.